0: Benedica tua, Santa Maria, Vergine, et ascendo in tal.
1: Benedica tua, Santa Maria, Vergine, et ascendo in tal.